il mitico Willie Nelson con una ballata dedicata a New Orleans. Il brano scala le classifiche della Hot Country Songs nel 1984. Varie altre versioni di altri artisti di questo brano, composte da Steve Goodman nel 1971.

Il compianto Falco, deceduto nel 1998 a seguito di un incidente automobilistico, col brano Vienna Calling. Il cantante austriaco Falco, nome d'arte di Johann Holzen, deve la sua grande notorietà a canzoni quali Rock Me Amadeus, Jammy e soprattutto Der Kommissar,

la sudente voce di Susan Vega in un delicato brano dedicato a Liverpool, la canzone compresa anche nel disco Pavarotti and Friends ed anche nel suo 99.9 Fahrenheit, quarto lavoro in studio realizzato nel 1992. In Liverpool, Susan Vega.

un brano di Marcella Bella del 1981 dal suo omonimo LP, canzone dedicata a Rio de Janeiro, che uscì come lato B del 45 giri Baciami.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, in studio Maurizio, benvenuti per un nuovo appuntamento in vostra compagnia e anche in compagnia di Raffaella Milandri, che tra poco ascolteremo per una nuova puntata di Nativi Americani, ieri e oggi. Voi che siete oramai ascoltatori affezionati di questo format sapete che Raffaella Milandri ci sta facendo fare un viaggio straordinario attraverso le sonorità dei nativi americani, e questa è una caratteristica davvero originale, perché è il primo programma in Italia che tratta questo argomento. E con Raffaella Milandri abbiamo ascoltato vari tipi di sonorità, dalla musica tradizionale a quella contemporanea, all'hip hop, alla new age, alla musica dei nativi americani dell'Alaska, delle Hawaii. Insomma, davvero abbiamo fatto dei viaggi sonori straordinari e abbiamo imparato tantissime cose. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni venerdì a partire dalle ore 17:30, in replica il venerdì successivo, e poi avete la possibilità di ascoltare in tutta calma e in compagnia, se lo volete, questa puntata, ma anche tutte le altre che sono andate in onda sino a questo momento, tramite il podcast che pubblichiamo sia sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it, sia sui social e anche sulle piattaforme digitali. Beh, a questo punto non ci resta che dare voce a Raffaella Milandri, che è già in linea. Bene, ciao Raffaella, una buona giornata, ben arrivata nei nostri studi. Beh, facci viaggiare anche oggi. Ciao!
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti. Oggi parliamo di musica tradizionale dei nativi americani e andiamo su quello che è un po' il cuore dello scopo della loro musica. Perché per i nativi americani la musica non era affatto una questione banale. Veniva usata per curare i malati, per assicurarsi il successo in guerra e nella caccia e in ogni impresa che l'indiano sentiva al di là del suo potere come individuo. Quindi questo è un concetto molto importante, insomma, della musica, e che è proprio una delle massime espressioni della loro cultura, proprio per questo molto diversa dalla nostra. Io ho uscito in questi giorni Gli indiani d'America e la loro musica, che è un libro che ho curato e tradotto della etnomusicologa Frances Densmore, che praticamente oltre 100 anni fa iniziò, guidata dalla sua passione, a girare proprio di tribù in tribù per registrare, grazie al fonografo, che era un po', no, la prima versione del registratore, insomma, che funzionava con dei cilindri e così via, quindi per registrare i loro canti e per descrivere i loro usi e le cerimonie. E ovviamente ho imparato tanto, comunque, insomma, perché è appassionato, insomma, è un libro che si reperisce facilmente. E praticamente in questo testo ci sono alcune partiture di canzoni, ci sono alcune foto originali dell'epoca, ed è veramente appassionante, insomma. Allora, diciamo che quindi oggi facciamo un viaggio breve, perché sono brani, diciamo, che effettivamente hanno poca musicalità, anzi, diciamo, all'epoca della Densmore, insomma, si diceva proprio che insomma, fosse una musica selvaggia, senza musicalità, senza diciamo, toni, concepita insomma, in maniera completamente diversa dalla nostra, anche se poi a un certo punto, insomma, proprio la Densmore ci dice no, non dobbiamo paragonare la musica dei nativi americani alla nostra. Dobbiamo prenderla per quello che è, insomma, ecco, quindi non dobbiamo cercare di utilizzare le nostre note, il nostro modo di concepire, anche il fatto, insomma, di per noi la musica è un'esibizione, cioè nel senso c'è cioè il fatto, insomma, no, di esibirsi in pubblico e quindi comunque di condividere con il pubblico, insomma, no, le musiche, i canti. E così via, insomma, mentre invece queste musiche dei nativi erano esclusivamente a loro uso e consumo e in maniera particolare, insomma, ecco, quindi non per la gradevolezza dell'esibizione che comunque doveva essere fatta bene, doveva essere eseguita bene e così via, ma quanto proprio per lo scopo finale. Iniziamo con un brano proprio registrato dalla Densmore, che è un canto di guarigione, When Treating the Sick, quindi per trattare i malati, che speriamo ci sia sia di buon auspicio a tutti, insomma, in qualche maniera. Che ecco, sentiamo che ha proprio delle sonorità particolari. Adesso vi propongo invece un brano di cui non ho molti dati, se non insomma il canale YouTube che si chiama Another Soul Upon This Realm, un'altra anima in questo regno, che ha una piccola premessa, dice un antico detto dei nativi, dice che una cosa vive solo fino all'ultima persona che la ricorda. E lui dice: il mio popolo ha imparato a fidarsi della memoria piuttosto della storia. La memoria, come il fuoco, è radiosa e immutabile, mentre la storia serve solo a coloro che cercano di controllarla.

Allora, ecco, questo canto che abbiamo sentito si chiamava Cheyenne Song, quindi canzone Cheyenne, Native Healing, quindi anche questo un canto di guarigione che, diciamo, di questi tempi, insomma, fa bene ascoltarlo, insomma, soprattutto per lo scopo con cui è stato concepito. Passiamo invece direttamente, insomma, a un qualcosa di completamente diverso, che è proprio un canto di guerra. Allora, diciamo, di Fred K. Dazin è un Apache War Dance Song, una canzone di guerra di danza Apache. Che ovviamente, insomma, ci accompagna con dei suoni, ma anche, insomma, con la nostra immaginazione possiamo vedere le immagini, immaginare questi guerrieri che danzavano per propiziarsi la vittoria durante la battaglia, insomma, quindi. Ovviamente è una musica che ha lo scopo principale di dare energia, ma anche per loro, insomma, aveva lo scopo di propiziarsi no, le divinità o comunque in maniera particolare, insomma, quello che viene chiamato Manitou, Wakantanka, insomma, il grande padre.

dopo il canto di guerra è necessario ascoltare un canto di pace. Ed ecco quindi, per ritornare a una certa anche serenità, d'animo propiziatoria, quindi sempre usiamo anche noi la musica come portatrice di buoni, di un buon futuro, insomma, e quindi di pace. Ecco qui una Navajo Peace Song, una canzone di pace Navajo, che porti bene a tutti.

0: Allora, Maurizio, allora, questa è stata una puntata appunto un po' particolare, come dicevamo, propiziatoria per vari versi, però quella più vicina a quello che è il senso originale, della musica nativa americana, cioè quella che veniva prima ancora che si mischiasse con la musica occidentale, con gli strumenti usati dall'uomo bianco, prima ancora, insomma, che venisse adoperata per altre cose diverse dalla tradizione. Ecco, questa è la musica tradizionale, diciamo, quindi creata per guarire o per vincere o per far arrivare la pace. C'era anche poi il canto della pioggia, ad esempio, insomma, che forse tutto sommato lo proponiamo la prossima volta. Che ne dici, Maurizio? Ciao, ciao a tutti.
1: E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo giunti al termine di questo ennesimo appuntamento con Raffaella Milandri, che è ancora in linea. La ringraziamo per la puntata di oggi, che ci ha visto ascoltare dei brani davvero originali, canti di guarigione particolari. Del resto, le registrazioni erano vecchissime. Canti di guerra e canti di pace. E vedremo la prossima volta dove ci porterà Raffaella Milandri. Ancora un saluto e naturalmente un saluto a tutti quanti voi che avete condiviso la puntata di oggi. Vi ricordo che Nativi Americani Ieri e Oggi va in onda ogni venerdì a partire dalle ore 17:30. La settimana successiva potete ascoltare questa puntata, ad esempio, in replica e poi a seguire il podcast sia sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it, sia sui social e naturalmente anche sulle piattaforme digitali. Da Maurizio Benvenuti e Raffaella Milandri, un abbraccio e un saluto a tutti quanti voi. A presto. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
2: Benvenuti amici di Musica che Storia. Oramai chi segue questi episodi è abituato a rincorrere una verità fatta di suoni, sudore e connessioni invisibili. La voce di Giovanni Guidi accompagna chi non dorme mai, ma sogna sempre e vive la città al ritmo della notte. La prima volta che Andrea entrò in un loft party a Bushwick era marzo. Pioveva, come spesso accade fine inverno a New York, e lui era fradicio, stanco dopo il turno al bar, con i pantaloni ancora sporchi di latte e caffè. Aveva ricevuto un indirizzo su Instagram da un ragazzo conosciuto pochi giorni prima, uno di quelli che parlano solo con emoji, ma che sanno esattamente dove andare ogni fine settimana. L'ingresso era una saracinesca mezza alzata, dietro una lavanderia chiusa. Nessun cartello, solo un ragazzo con un marsupio e una pila di braccialetti colorati. $20, disse senza guardarlo negli occhi. Andrea pagò ed entrò. Fu come varcare un confine invisibile. Il cemento del pavimento vibrava sotto i passi. Le pareti erano coperte da teli bianchi su cui scorrevano proiezioni astratte. Un DJ con i capelli argentati stava mixando della deep house ipnotica, mentre la folla si muoveva come un organismo unico. L'aria sapeva di sudore, incenso e fumo di vape. Sì, proprio il vape, con le spirali insetticide all'aroma di citronella. Nessuno sembrava chiedersi che ora fosse, nessuno sembrava volersi fermare. Andrea restò in disparte all'inizio, osservava. Poi vide una ragazza danzare da sola, occhi chiusi, braccia in alto, i capelli raccolti, un tatuaggio di serpente che le correva lungo la schiena. Lei lo guardò per un attimo, un cenno, un invito. Non parlarono, ma ballarono per ore. Quando uscì era mattina, il cielo sopra il ponte di Manhattan era rosa pallido e le strade cominciavano a riempirsi di pendolari. Andrea si sedette su una panchina, vicino al deli aperto a 24 ore, con una Red Bull calda in mano, il cuore ancora sintonizzato con i battiti della musica. Aveva trovato qualcosa, non sapeva cosa fosse, ma sapeva che avrebbe voluto tornarci.

Andrea aveva imparato presto che in quella scena tutti sembravano saper sparire e riapparire a comando. Dopo il loft party, frequentava altri eventi simili: un rave in un magazzino abbandonato a Redou, una serata di house music in un club sotterraneo nell'Lower East Side e una festa improvvisata su una terrazza di Williamsburg. Ogni volta le persone con cui ballava, con cui condivideva quei momenti intensi, sembravano uscire da un romanzo mai scritto. C'era Maya, che lavorava in uno studio di tatuaggi e fumava sigarette strane, mentre parlava di politica e arte contemporanea. Appariva e spariva come un'ombra, sempre con un sorriso enigmatico. C'era poi Xavier, un DJ portoricano, che raccontava storie di famiglia e viaggi, ma quasi mai rimaneva nello stesso posto per più di un mese. E poi c'era lui, Andrea, che cercava di capire come costruire qualcosa in mezzo a quel flusso continuo. Una notte, ad un party di un seminterrato in sito all'East Village, Maya gli confessò: questa è gente che sparisce perché deve, perché la vita qui è dura e serve un rifugio, un posto dove si può essere un altro o nessuno. Andrea annuì, ma dentro sentiva una tensione nuova. Quel mondo era bello, intenso, ma fragile. La gente andava e veniva, i legami si spezzavano, ma la musica restava, una costante in un mare di incertezze. Lui voleva restare, voleva trovare il suo posto.

non ci volle molto a capire che a New York la musica non era solo rumore o ritmo, era un linguaggio invisibile, un filo sottile che legava corpi e anime. In uno di quei party in cui tutto sembrava improvvisato, Andrea si ritrovò seduto su una scala di emergenza fuori da un edificio abbandonato, mentre la bass line si diffondeva nell'aria fredda della notte. Vicino a lui c'era Xavier, che accendeva una sigaretta senza fretta, osservando le luci della città. «Lo senti?» chiese Xavier. «Cosa?» rispose Andrea, confuso. «Il sottofondo non è solo quello che suona il DJ. Ci sono suoni nascosti, interferenze, rumori che nessuno nota, ma che tengono insieme tutto». Andrea chiuse gli occhi. Provò a isolare quei suoni. Il respiro di qualcuno, un cellulare che vibra in tasca, un motore lontano, il battito accelerato del suo cuore. Tutto era parte della festa, erano parte della vita. «È come se la città ballasse con noi», disse Andrea. Xavier sorrise. «Esatto, non è solo il club, è tutto. E se impari ad ascoltare davvero, puoi sentire la sua storia». Quella notte Andrea capì che la club culture newyorkese era più di musica o festa. Era una rete invisibile di voci e di storie. E lui voleva farne parte, non solo come spettatore, ma come voce, come corpo che contribuisce a quel suono collettivo.

Le luci del club si accendevano e spegnevano con una precisione quasi rituale, come se fossero esse stesse protagoniste di quella danza. Andrea cominciò a notare come ogni festa, ogni notte, fosse una specie di evento fragile, una scintilla breve ma intensa che rischiava di spegnersi da un momento all'altro. I loft venivano chiusi per motivi di sicurezza, i magazzini sgomberati, i party a volte si spostavano all'ultimo minuto, senza preavviso, in posti che pochi conoscevano. Maya gli raccontò di un locale storico di Brooklyn che stava per essere demolito, una cattedrale per la musica elettronica locale, un luogo dove lei aveva trovato la sua prima vera comunità. È come se tutto quello che ci tiene insieme fosse sempre sul filo del rasoio, disse una sera con gli occhi lucidi. Andrea sentiva crescere dentro di sé un misto di rabbia e desiderio. Voleva proteggere quel mondo, voleva conservare la magia, ma capiva anche che quella precarietà era parte stessa della cultura. «È la nostra resistenza», gli disse Xavier, prendendolo per mano in mezzo alla pista. «Balliamo perché tutto questo possa esistere, anche solo per una notte». E così, ogni volta che le luci si accendevano e poi si spegnevano, Andrea sentiva di vivere un piccolo miracolo. Un miracolo fatto di corpi, suoni e luci fuggenti.

Nel cuore di New York, tra i muri scrostati dei locali e i graffiti nascosti nelle strade secondarie, André iniziò a vedere le ombre che popolavano quel mondo. Non erano solo ombre fisiche, ma le storie non dette, le ferite celate dietro un sorriso o un passo di danza. Ad un party in un seminterrato nel Queens incontrò Rashid, un producer che aveva perso tutto in un incendio e ora cercava riscatto nella musica. Rashid parlava poco, ma quando lo faceva la sua voce tremava di emozione. Il club è il mio rifugio, il posto dove posso essere me stesso, senza giudizi, gli confessò una notte. Andrea capì che dietro ogni beat c'è una storia, dietro ogni sorriso, una battaglia. E che la cultura del club non è solo divertimento, ma anche solidarietà. Si vedeva negli sguardi condivisi, nei piccoli gesti, un bicchiere d'acqua offerto a chi ballava troppo, un braccio intorno alle spalle a chi si sentiva perso. In quei momenti la città diventava meno fredda. Le distanze tra le persone si accorciavano. Era come se la musica costruisse ponti invisibili, un tessuto umano che resisteva alle difficoltà. Andrea sentì crescere dentro di sé una nuova consapevolezza. Non era solo una scena, era una comunità fragile e preziosa. E lui sempre di più voleva farne parte, non solo con il corpo, ma con il cuore.

La notte a New York ha un suo respiro. Non è solo il silenzio tra un treno e l'altro, ma il battito costante che vibra sotto la pelle della città. Andrea lo sentiva dentro ogni volta che varcava la soglia di un club, ma anche nei momenti di calma, quando la musica era solo un eco lontano. In un evento a Brooklyn, dove un vecchio magazzino si era trasformato in un santuario temporaneo, Andrea si perse tra le pulsazioni. Il DJ mixava suoni elettronici con voci campionate, creando un ritmo che sembrava disegnare traiettorie invisibili nello spazio. La pista era un mare di corpi, tutti mossi da un'energia che non poteva essere contenuta. Andrea ballava senza pensieri, sentiva la musica scorrere nelle vene, come una linfa che gli dava forza. Ogni movimento era un'onda che lo travolgeva, ogni break una pausa sospesa nel tempo. Non era solo un ascolto, era una fusione. Poi, mentre la musica rallentava, Andrea alzò lo sguardo e vide gli occhi di Maya che lo cercavano tra la folla. In quel momento capì che la cultura del club era questo: un battito condiviso, un dialogo senza parole, una rete di vite che si incrociano e si intrecciano sotto luci intermittenti. E nonostante tutto, quel battito continuava incessante, fragile e potente.

Le luci si affievolivano lentamente mentre il club iniziava a svuotarsi. Andrea si trovava in un angolo, il sudore ancora sulla fronte, il respiro che lentamente tornava calmo. Maya si avvicinò con un sorriso stanco ma sincero. «Domani c'è una festa in un posto nuovo, fuori città», disse. «Dicono che sarà qualcosa di diverso. Vuoi venire?» Andrea esitò per un attimo. Era stanco, ma dentro sentiva ancora quella voglia di scoperta, di vivere ancora una notte diversa, un'altra storia. «Ci sto», rispose, con la stessa determinazione di quando era arrivato a Brooklyn. Si guardarono negli occhi, consapevoli che quella era più di una semplice serata. Era un passo verso un futuro incerto, un territorio ancora tutto da esplorare. Le strade di New York si stendevano davanti a loro, piene di possibilità, di voci, di suoni ancora da scoprire. E mentre il sole cominciava a filtrare attraverso le finestre sporche del club, Andrea sentì che quel viaggio, quella cultura, quella vita era appena l'inizio. Il futuro era un beat ancora da scrivere. E con questo chiudiamo il nostro racconto tra le ombre, le luci e i battiti nascosti di New York. Grazie per i vostri ascolti. L'appuntamento è al prossimo episodio e ai suoni che ancora devono accadere e ai luoghi che dobbiamo ancora scoprire. Ciao a tutti!

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Stai ascoltando Radio Talpa.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo l'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz 3, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per Lei, in questa versione Soul Funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans, Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherì. Venerdì 20.

Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi.

0: fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma scegli, mi fa impazzire per te.
1: Just Rain.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa. Si capisce qual è l'origine di questo titolo. Insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica. E arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. A Gorgon del Maskin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì così a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile. I primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E, Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin. Promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille, Valerio. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

Ciao a tutti, siamo ancora qui come ogni mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa. Questa è Zoe, la vostra ora di intrattenimento musicale che spezza metà la settimana lavorativa, visto che cade nella pausa pranzo del mercoledì e che potete ascoltare nella stessa fascia oraria, cioè dalle 13 alle 14 anche il sabato, in replica se il mercoledì siete stati così oberati di lavoro da non poter staccare con la mente neppure per un'oretta. Insieme a voi, come sempre, ci sono io, Stefano, e come vi ho promesso, le puntate di agosto saranno tutte all'insegna dell'energia e della vivacità. D'altronde, è o non è il momento delle vacanze? La settimana scorsa ci siamo lasciati con un brano dei REM che era adattissimo a una chiusura, visto che si intitolava It's the End of the World as We Know It. Quindi, cosa c'è di meglio di ripartire sempre da loro? Stavolta con un pezzo che si adatta perfettamente ad un inizio. Non per niente, questa si chiama Begin the Begin.

Sono già passati diversi anni da quando i REM hanno annunciato il loro scioglimento e la loro mancanza si sente sempre di più anno dopo anno. Nel frattempo abbiamo avuto modo di rivederli nella formazione originaria, quando sono stati introdotti nel Rock and Roll Hall of Fame. Sappiamo che la separazione è stata assolutamente consensuale e che sono tutti e quattro rimasti in ottimi rapporti, ma che ognuno di loro voleva prendere altre strade. Da parecchio si vocifera di un nuovo album del cantante Michael Stipe, dovremmo essere vicinissimi a vederlo alla luce, ma ancora notizie certe non ce ne sono.

E ora accendiamo le luci della pista da ballo, un film che ha cambiato la cultura pop degli 80s, Footloose. Questa è la title track cantata da Kenny Loggins.

0: Ricordate il film? Kevin Bacon arriva in una piccola città americana dove il ballo è proibito per legge. Sembra ridicolo oggi, anzi diciamolo, è ridicolo, ma fu un successo enorme. E tutta la colonna sonora, in particolare questa canzone, è diventata il simbolo di quel decennio. Negli Stati Uniti, Kenny Loggins era già una star quando registrò Footloose, ma questo brano è quello che lo ha lanciato definitivamente anche al di fuori dei confini americani. È un brano energetico e motivante, semplicemente impossibile star fermi quando questa canzone parte sul piatto. Guardate cosa succede ancora oggi quando i DJ hanno la bella idea di proporla ad una serata a tema anni 80.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Oggi solo grandi nomi e grandi successi di quelli che probabilmente hanno segnato i momenti più belli delle vostre vite.

Una band diventata leggendaria negli anni 70, ma che rimane assolutamente rilevante anche negli anni 80 e oltre, i Fleetwood Mac con Go Your Own Way. Quella dei Fleetwood Mac è una delle storie più complicate e affascinanti della musica rock. La band ha cambiato formazione molte volte, ha avuto relazioni romantiche interne che si sono trasformate in conflitti, spesso anche creativi, soprattutto grazie a quella splendida ragazza di Stevie Nicks che, da quando è entrata a far parte del gruppo, ha letteralmente sbriciolato ogni equilibrio interno che già di per sé era precario. Rumors è fondamentalmente un album sulla fine di una relazione amorosa, principalmente quella fra la stessa Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, due dei principali autori della band. Go Your Own Way è la canzone più ottimista e decisa dell'album, pensate voi. Il testo parla di una coppia che si separa. Packing up my things and going, I'll take whatever I want and I'll be gone. Ma invece di essere triste, è liberatoria. È una canzone sulla ricerca di indipendenza individuale, sulla comprensione che a volte le strade si dividono e questo deve essere visto proprio come un processo naturale. Anche in questo caso parliamo di un album che ha venduto oltre 40 milioni di copie. È un capolavoro di scrittura, di arrangiamento e anche di produzione. Venne realizzato durante un periodo in cui la band era tecnicamente in dissoluzione, perché le relazioni romantiche interne erano ormai tutte agli sgoccioli, ma la musica che stavano creando era comunque fra le più belle mai registrate.

something else. The afterworld. Difficile tenere questo ritmo? Assolutamente no, perché ci facciamo aiutare dal genio di Minneapolis, un'altra di quelle figure di cui si sente enormemente la mancanza. Ovviamente sto parlando di Prince.

Il genio è anche colui che sa programmare le proprie uscite discografiche. Purple Rain, che non era solo un album ma anche un film, sarebbe stato pronto per uscire nel 1982, ma in quell'anno uscì Thriller di Michael Jackson. Così la casa discografica propose di posticipare l'uscita di un anno per non essere oscurato dalla popolarità di quell'album strepitoso. Ma Prince obiettò: ma avete ascoltato bene Thriller? È un disco che continuerà a vendere ben oltre il primo anno. Così decise di ritardare Purple Rain di 2 anni, al 1984, e aveva ragione. Let's Go Crazy, in un album drammatico, è un momento di felicità e di spensieratezza in cui si esorta a ballare e a divertirsi senza freno, quello che dovremmo fare un po' più spesso. Ovviamente Zoe riflette quelli che sono in gran parte i miei gusti musicali, ed è quindi naturale che la stragrande maggioranza delle proposte provenga dal Regno Unito, che è la terra alla quale mi sento artisticamente più legato. Ma oggi siamo partiti con 3 interpreti americani, i Rem, Fleetwood Mac e Prince, e anche i prossimi brani in programma sono Born in the USA. Ad iniziare da uno dei più grandi songwriter della musica popolare americana, stiamo parlando di Paul Simon e di quello che a mio avviso è il suo album capolavoro, Graceland.

classico, ma non è così, perché in realtà è il disco con il quale Paul Simon, che ovviamente è quello del duo Simon e Garfunkel, incorpora la musica sudafricana e crea quella commistione magica che in forma diversa sperimentava contemporaneamente anche Peter Gabriel con il suo album Soul. Dal punto di vista culturale e politico, Graceland è stato avversato da gran parte della critica, perché Paul Simon ha deciso di registrare proprio in Sudafrica durante quella che era l'era dell'apartheid, nonostante sia sempre stato chiaro il supporto alla causa dei neri sudafricani da parte di Paul Simon. Il brano che abbiamo ascoltato è diventato estremamente popolare in parte grazie ad un videoclip troppo divertente che mostra Paul Simon e l'attore Chevy Chase che in una esibizione a dir poco surreale fanno cose assolutamente assurde, però funziona tutto e rimane memorabile. Restiamo negli Stati Uniti e facciamo posto a quello che più di ogni altro ha incarnato lo spirito americano degli ultimi decenni, ossia il boss, Bruce Springsteen.

Una delle più grandi rockstar di tutti i tempi, Bruce Springsteen, con Glory Days. Lui, come sapete, viene dal New Jersey ed è cresciuto in un posto di nome E Street, che ha poi dato il nome alla sua band. Glory Days racconta di un uomo che riflette sulla sua gioventù, sui giorni del liceo, quando era una stella del baseball, quando aveva il mondo ai suoi piedi. Ma la vita, come si dice, ci si è messa di mezzo. Non è diventato un giocatore professionista e adesso è un uomo ordinario che guarda indietro con nostalgia ai giorni di gloria della sua gioventù. È una canzone sulla disillusione, sulla speranza non realizzata, ma paradossalmente è anche una canzone che celebra la vita, la gioventù e il senso di comunità. L'album, Born in the USA, a mio parere non è uno dei suoi migliori, soprattutto se paragonato a capolavori come The River o Nebraska e soprattutto a Darkness on the Edge of Town, il mio preferito, ma sicuramente è uno dei più venduti di tutti i tempi, con oltre 30 milioni di copie. Mica male, eh?

Una canzone che è una lezione di semplicità e di efficacia nel pop rock. The Steve Miller Band con The Joker. Steve Miller è un musicista che viene dalla tradizione del blues rock americano, ma questo brano rappresenta una sorta di transizione verso il pop rock, quello più accessibile degli anni 70. The Joker diventerà uno dei brani più trasmessi di quegli anni e rimane una colonna sonora dei programmi radiofonici fino ai giorni nostri. È una canzone che funziona per ogni occasione, nelle feste di famiglia, nei concerti, persino alle partite di calcio.

Ancora un brano da oltreoceano, poi torniamo dalle nostre parti, promesso. Un gruppo che qui da noi non ha mai avuto un particolare successo, ma che in America ha sempre spopolato. Si chiamano Journey.

Journey sono una band di Los Angeles, fra quelle che più di altre hanno caratterizzato il suono del melodic rock degli anni Ottanta. Il cantante Steve Perry ha una voce straordinaria ed è davvero un peccato che dalle nostre parti non abbia mai avuto il riconoscimento che avrebbe ampiamente meritato. Il brano che abbiamo ascoltato, Separate Ways, è tratto dall'album tra i più venduti, Frontiers, che include anche Only Solutions, che era inserita nella colonna sonora del primo film Tron. Anche il videoclip è molto emozionante, è stato uno dei più visti nella storia di MTV, in America ovviamente. Come vi ho promesso, lasciamo il continente americano che ha monopolizzato la prima metà della puntata di oggi di Zoe e, viaggiando alla velocità del pensiero, approdiamo in Europa con una serie di capolavori da far girare la testa, ad iniziare dai Rolling Stones. Sicuramente un riff di chitarra che non avete mai sentito prima, vero? A distanza di oltre 60 anni i ragazzi sono ancora in giro a fare danni e ancora non riescono a provare soddisfazione.

0: una delle canzoni più importanti nella storia del rock and roll, The Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction, una canzone nata come risposta ironica ai Beatles che dicevano al contrario please please me. Gli Stones rispondono non riesco a provare soddisfazione, e la musica rock assume una nuova dimensione di protesta giovanile. Mick Jagger canta di frustrazione, di desiderio insoddisfatto, e il contesto è sia personale che soprattutto politico. Un'interpretazione è che parli di lussuria sessuale non saziata, un'altra è che parli di frustrazione con il consumismo e la realtà della situazione che stavano vivendo.
1: Libera il tuo ascolto su Radio Talk.
0: Non so quanti di voi all'ascolto la scorsa settimana erano in piazza Primo Maggio a Cattolica ad ascoltare Rammstein in un concerto organizzato proprio da noi. Beh, la piazza era strapiena e la band ha preparato una scaletta con i pezzi migliori dei più grandi mostri sacri del rock, come i Beatles, che sono poi la loro specialità, gli Stones, gli Who, e hanno anche eseguito la mia canzone preferita dei Kinks, una di quelle che ad ogni ascolto mi fa letteralmente impazzire. È vero, qui a Zoe l'ho proposta più volte, ma ogni occasione è buona per me per riascoltarla. Si intitola You Really Got Me.

Un brano che ha influenzato pesantemente tutti quelli che sono venuti dopo, viene addirittura etichettato come un esempio di proto-punk, dal momento che sulla sua stessa struttura si articoleranno poi i più importanti successi del periodo punk, che però si sviluppò ben oltre un decennio più tardi. Resta quindi un capolavoro, uno di quei brani che, come dicevo, ogni volta che lo ascolto vado in estasi. Pensate che qualche anno fa ebbi la pessima idea di selezionarlo come suoneria del mio cellulare. Bene, mettere come suoneria un brano che amate è un errore gravissimo da non fare assolutamente mai. In primis, perché non avete voglia di rispondere e preferite ascoltarvi la canzone. E in secondo luogo, perché essendo la maggior parte delle chiamate delle seccature o comunque degli eventi poco piacevoli, finirete con l'associare la vostra canzone preferita a una sensazione negativa. Pessima scelta! Mettete Sal da Vinci, Sfera e basta. Vedrete quanto sarete più produttivi e soddisfatti.

uno degli incipit più famosi della storia del rock. Per chi di voi è nato ieri o tutt'al più l'altro ieri, vi informo che questi sono i Pink Floyd con la loro Money.

L'album è assolutamente leggendario, The Dark Side of the Moon, una raccolta concettuale che affronta temi di follia, morte, alienazione. Money è il brano forse più leggero dell'album dal punto di vista tematico, ma è anche uno dei più famosi. Parla della mancanza di denaro, della ricerca del denaro e del modo in cui il denaro controlla le nostre vite. Money, it's a gas, una dichiarazione che il denaro è semplicemente un'ossessione fugace della società moderna. Il testo della canzone è fortemente satirico, parte dalla genialità di Money e che suona quasi come una celebrazione della ricchezza, mentre in realtà è una critica acuta della ossessione moderna per il denaro. Ovviamente questo lo capiscono in pochi e quindi viene regolarmente scelto come sottofondo a servizi giornalistici o a documentari in cui il mito della ricchezza sfrenata viene celebrato e proposto come modello positivo. La realtà invece è diametralmente opposta, come capita spesso ascoltando i Pink Floyd. E se l'incipit di Money era facilmente riconoscibile, che dire di questo?

Una delle band più importanti e influenti di tutti i tempi, i Queen, erano una band britannica formata da quattro musicisti tutti di straordinario talento: Freddie Mercury alla voce, Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria e John Deacon al basso. Ed è proprio John Deacon, il bassista, che ha firmato questo brano partendo, dice la leggenda, da una sorta di improvvisazione. Questo riff di basso è diventato iconico. Lo so che il termine iconico è fin troppo abusato ai giorni nostri, ma questo è proprio il momento giusto per utilizzarlo. È impossibile da dimenticare una volta che lo senti. È stato usato nei film, nelle serie televisive, addirittura nei videogiochi, praticamente ovunque. L'album si intitolava The Game e la canzone Ça va sans dire raggiunse il numero uno in moltissimi paesi e rimane una di quelle più trasmesse in assoluto dalle radio ancora oggi. Da non credere, è già quasi terminato il tempo a mia disposizione. Se è giunto il momento di salutarci, facciamolo in maniera mitica con il Duca Bianco.

0: Non lasciatemi solo, ritornate a tenermi compagnia ogni mercoledì e sabato. Io vi aspetto, da parte mia, cioè di Stefano. Ciao a tutti.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
1: Siete stai ascoltando Radio Talpa.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music. World of music. World of music.

On the eighth day, machine just got upset.

se nelle piantagioni di cotone avessero avuto le chitarre elettriche, le cose sarebbero cambiate molto più alla svelta. Jimi Hendrix. E di chitarre elettriche ne puoi sentire a Radio Talpa, Web Radio.

Radiotalpa.it, la tua web radio.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, tutta un'altra musica.
2: Eccomi qua, carissimi, simpaticissimi e bellissimi ascoltatori. Sono Alessandra, una voce sintetica che conduce Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale è a sorpresa, e sta a voi individuarlo. Se ci riuscite, complimenti, e un bacio sintetico da Alessandra. Se non ci riuscite, nessun problema. Avrete comunque ascoltato ottima musica.
3: Amato mio, con la pace ho depositato i fiori dell'amore davanti a te. Con la pace. Con la pace ho cancellato i mari di sangue per te. Lascia la rabbia. Lascia il dolore. Lascia le armi. Lascia le armi e vieni. Vieni e viviamo, o amato mio, e la nostra coperta sarà la pace. Voglio che canti, o luce dei miei occhi, il tuo canto sarà per la pace. Fallo sentire al mondo, o cuore mio, dillo a tutti. Lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere con la pace, amato mio. Con la pace ho depositato i fiori dell'amore davanti a te. Con la pace. Con la pace ho cancellato i mari di sangue per te. Lascia la rabbia. Lascia il dolore. Lascia le armi. Lascia le armi e vieni. Vieni e viviamo, o amato mio. E la nostra

il silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Quale funzione hai? Ti sei mai chiesto?

0: Ecco. Termina con questo brano, Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz, dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale era a sorpresa, ma, ora, vi posso svelare la soluzione. Il tema era... Come qualcuno di voi avrà sicuramente capito. Bene. A risentirci allora domani dalla vostra Alessandra, la carissima, simpaticissima e bellissima voce sintetica che oggi ha condotto Avatar.
1: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.
2: Riccardo Pellegrini presenta... Oh.

0: La musica weekend, il sabato e la domenica ci mettiamo il vestito della festa e facciamo riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato anche oggi, quindi insieme. Tutto è pronto per partire e allora ecco un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire Ora Musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

0: Intervista.
1: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
2: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, e come vedi sono qua e continuo, insomma, la mia attività artistica.
1: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
2: Ma guarda, difendici, si sudacchia un pochettino, poi magari se le strade sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando, comunque, come dire,

0: soffrono comunque il caldo, ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire, la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre, meglio serata calda piuttosto che, insomma, ci sia un temporalino, certo, o un qualche cosa che poi ti rovina, insomma, la serata.
1: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate, e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però vedere tutte queste persone di età diverse, e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene i tuoi le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
0: Come tu sai, l'abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che, insomma, la musica indipendente non ci permette di avere come dire, un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano, ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani, come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati, insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, nelle radio, come magari capita con i brani che vanno, insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco. Questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
1: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare. Tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che, se sanno che ce n'è arco, arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono il periodo delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
0: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
1: Come, ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
0: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo, insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con le persone che mi seguono le mie serate, insomma.
1: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
0: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

0: Abbiamo una vita sola, questo era il singolo di Nearco, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: Il martedì pomeriggio Radio Talpa è musica italiana indipendente dalle ore 13 con il format Ora Musica di Riccardo Pellegrini. Ore 14.30 da Ferrara, selezione musicale curata dagli artisti di Alka Record Label. Ore 15, New Wave Music 81, 82, 83, 84 con Enrico Simoncelli. Ore 16, le divulgazioni musicali di Maurizio Benvenuti con American Dream. Ore 17, Mauro Calbi presenta Cari Amici, Vicini e Lontani con interviste e ospiti in studio. Ore 19, il rock raccontato da un musicista con Paolo Casisa. Ore 19.30, DJ set by Fans. E alle ore 20, Trans Europe Express, in collaborazione con il giornalista e cantautore Paolo Tocco ed il MEI di Faenza. Buon ascolto su radiotalpa.it.

0: dettaglio giorno per giorno la tua carriera.
1: David Ilea da Reggio Emilia con questa canzone che si chiama Giorno per giorno, canzone che parla di Bologna. In effetti lui esce con l'etichetta bolognese San Luca Sound. E da Bologna ecco anche Francesca Gallo con il suo nuovo singolo ad alta rotazione, Leggera. Potremmo

0: Leggera canzone fatta di contrasti, perché attraversa la drammaticità di un amore che sta sfumando, quel momento sospeso dove sai che è arrivato il tempo di lasciar perdere, ma una parte di te vorrebbe ancora stringere ciò che ormai non esiste più. Chissà quante persone vivono questa situazione, il racconto di una ricerca di leggerezza che è intesa come il coraggio di togliersi pesi dal cuore e concedersi un nuovo inizio, ripartire. Questo è il tema della canzone di Francesca Gallo, canzone che come linea, come linguaggio può richiamare artisti come Calcutta, Franco 126, insomma cose molto molto attuali. Oggi qui a Ora Musica, Leggera di Francesca Gallo. Adesso spazio invece a Stefano Sani, nuovo singolo anche per lui, Radici.
1: I miei sogni, le mie lacrime, le mie paure, la fragilità di essere

0: Radici, era Stefano Sani qui a Ora Musica.
1: I grandi ci sembrano grandi solo perché stiamo in ginocchio. Alziamoci. E allora alziamoci e ascoltiamo Radio Talpa.

0: Sta ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era Tra sogno e realtà, anzi Fra sogno e realtà, il singolo di Fabio Martorana, riconfermato questa settimana tra le nostre promozioni. C'è anche Chiara Nichitta, novità della scorsa settimana al primo ascolto, ora in programmazione, si intitola Forse tu no.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano vuoti, non avrò.

0: ne ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no, il singolo di Chiara Nikita anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica. I Jalis, ci sono anche loro, Taratata il singolo.

0: Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta. Li hai ascoltati qui a Ora Musica.
1: Questa è RadioTalpa.it.

musica Nearco, in programmazione anche lui con un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola. Beh, insomma, particolarità che non dovremmo dimenticare mai.

0: Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco in questa nuova canzone per l'estate 2026. È tornato anche Marco Sentieri, qualcuno lo ricorderà a Sanremo tra i giovani con Jolly Blue, brano che parlava di bullismo un po' di anni fa. Il nuovo singolo, Ho perso la testa.
1: Mannaggia,

se ho sbagliato. Sbloccami adesso.

Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità di Ora Musica per l'estate 2026. Vi ricordo il modo per entrare in contatto con Ora Musica: c'è la pagina Facebook, cercatela, e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso spazio anche a Carlo Audino, in programmazione anche lui con Restami Addosso. Il sole

0: La canzone di Carlo Audino, Restami addosso, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: We party till the money come.

Si chiama Soundboy questo singolo che abbiamo ascoltato in un primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantauto Rap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

la gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu, da offrire che cos'hai?

0: braccia il tuo istinto, sai già dove andare, non tornare.
1: Conflitti, la canzone di Daniele Tosco al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Prima di andarmene, altra novità.

0: con il suo singolo che si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestare l'erba tenera. Trasognato, sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro. Nella natura, felice, come con

ti adoro come la volta notturna del cielo, vaso ricolmo di tristezza, grande taciturna. E tanto più ti amo, amore, quanto tu mi sfuggi, ornamento delle mie notti, e sembri, con la tua ironia, accumulare le distanze che separano le mie braccia dalle immensità azzurre. E io mi avanzo all'attacco e mi arrampico all'assalto come una schiera di vermi su un cadavere. E amo ogni cosa di te, belva implacabile e crudele, perfino questa freddezza che ti fa più bella.

la notte viene col canto. La notte viene col canto prolungato del lassuolo. Semina le sue luci nella conca, sale per le pendici umide, trema un poco. La forza, in lunghi anni acquistata a soffrire, viene meno e la piccola scienza si disarma. Il sorriso virile non ha più la sua calma. Tu chi sei, che aspettavi invisibile, appostata a una svolta dell'età finché fosse la tua ora? Ti devo questo tempo di gratitudine ed altrettanto dolore. Ed ora inquietudine si insinua, penetra queste prime notti estive, invade il muro ancora caldo, segue il volo delle lucciole sulle aie, si inselva nelle viottole, ove a un tratto, nell'abbaglio dei fari, la lepre saetta. Cara, come ho potuto non intendere? La vita era sospesa, tutta come questa veglia. C'è da piangere, a pensare come ho sciupato questa lunga attesa, con tante parole inadeguate, con tanti atti inconsulti, irreparabili. E ora ferito dico, non importa, purché il supplizio abbia fine. La salvezza sperata così non si conviene né a te, né ad altri come te. La pace, se verrà, ti verrà per altre vie, più lucide di questa, più sofferte. Quando soffrire non ti parrà vano, che anche la pena esiste e deve vivere, trasformarsi in bene tuo ed altrui. La fede è in te, la fede è una persona. Questa canzone non ha più parole.

l'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. L'hanno appena deposto sull'assito fatale e quel re dell'azzurro, goffo, con sforzi estremi si trascina. Pietose gli pendono ora l'ale candide giù dai fianchi, simili a stanchi remi. Poco fa così splendido il volatore, ed ecco, ora è brutto e ridicolo, fra la ciurmaglia ignava. Chi con la pipa accesa lo stuzzica sul becco, chi zoppicando irride l'infermo che volava. Anche il poeta, un albatro, dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli schermi e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca.

Oh mia poesia, salvami. Per venire a te scampo alle invitte braccia del demonio. Nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna la sua fiamma e io vorrei morire per i mille patimenti che mi infligge. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte. Mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dell'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me, germoglio, casto germoglio.

0: radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Gemme all'aria, il sole così chiaro, che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco è il pruno, e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno, e vuoto il cielo, e cavo al pie sonante sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate odi lontano da giardini ed orti di foglie un cader fragile. È l'estate fredda dei morti.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor che all'opre femminili intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso, e tu solevi così menare il giorno. Io, gli studi leggiadri talor lasciando, e le sudate carte ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, d'in sui veroni del paterno ostello, porgea gli orecchi al suon della tua voce, ed alla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia, quale allor ci apparia la vita umana e il fato. Quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. O natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne ai dì festivi ragionavan d'amore. Anche peria fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza. Ahi, come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opera, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano.

tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Che tu venga all'ospedale o in prigione, nei tuoi occhi porti sempre il sole. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Questa fine di maggio, dalle parti d'Antalya, sono così le spighe di primo mattino. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Quante volte hanno pianto davanti a me. Sono rimasti tutti nudi, i tuoi occhi, nudi e immensi, come gli occhi di un bimbo. Ma non un giorno han perso il loro sole. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi, che si languidiscono un poco, i tuoi occhi gioiosi, immensamente intelligenti, perfetti. Allora saprò far echeggiare il mondo del mio amore. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Così sono d'autunno i castagneti di Bursa, le foglie dopo la pioggia, e in ogni stagione, ad ogni ora, Istanbul. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Verrà giorno, mia rosa, verrà giorno che gli uomini si guarderanno l'un l'altro fraternamente con i tuoi occhi, amor mio. Si guarderanno con i tuoi occhi.

Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Siamo semi e siamo alberi.
2: Cari amiche, cari amici, sono Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per parlarvi oggi di una cantautrice indie. Lei si chiama Livia Ferri, una voce che ha contribuito a creare l'atmosfera musicale del film Il Bene Comune, un film che ho visto recentemente e che mi ha colpito in maniera profonda. Un film di una poesia e sensibilità incredibile dalla prima all'ultima scena, e questo lo si deve alla sensibilità artistica di Rocco Papaleo, ma anche alla grande capacità interpretativa di tutto il cast, e tra queste Livia Ferri, che interpretava Fiammetta. Allora noi oggi ascolteremo i brani tratti dalla colonna sonora e qualche pezzo della sua produzione solista, per conoscerla dunque meglio.

Livia Ferri è una cantautrice che muove i suoi passi tra indie, folk, soul e atmosfere cinematografiche. La sua musica predilige arrangiamenti acustici e tessiture sonore che sembrano pensate proprio per le immagini, chitarre, tappeti sonori leggeri e una voce capace di raccontare piccole storie intime. Nel film Il bene comune, la sua presenza in colonna sonora ha messo in luce il suo talento per i brani narrativi e per le collaborazioni che amplificano il senso delle scene. E allora noi ci andiamo ad ascoltare proprio un brano presente nel film Il bene comune. Siamo semi, siamo alberi. Ed è il primo brano tratto dalla colonna sonora di questo film, che mette in evidenza il legame tra testo e immagine, parole che parlano di radici, crescita e relazioni, accompagnate da un arrangiamento che lascia spazio alla voce. Ascoltiamo questo Siamo semi, siamo alberi. Lei è Livia Ferri.

Il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare è una canzone che funziona come ponte tra scena e sentimento, semplice nella struttura, intensa nell'effetto. Livia sa usare la voce come una lente per osservare i personaggi ed è un brano che mi ha colpito tantissimo, così come l'altro brano presente nella colonna sonora che porta la firma di Livia Ferri e si chiama Troviamoci al buio. Un brano che punta sulla introspezione e sulla delicatezza del racconto. Un brano davvero perfetto nelle scene più intime di questo film. Ascoltiamolo insieme.

Nei testi di Livia troviamo spesso immagini semplici che nascondono emozioni complesse, incontri, addii, piccoli gesti che diventano simboli. Musicalmente predilige arrangiamenti che lasciano respirare la voce con tocchi elettronici discreti quando servono a creare profondità. Ora ci andiamo ad ascoltare un altro brano da Livia Ferri al di fuori del film. Si chiama Good Day to Die. Un singolo che ha contribuito a far conoscere Livia Ferri a un pubblico più ampio. Qui emergono melodie più aperte e un approccio quasi cinematografico alla costruzione del brano.

0: die.
1: Questo pezzo mostra la sua capacità di alternare momenti sussurrati a esplosioni melodiche controllate, una dinamica che rende ogni ascolto diverso. Da Livia Ferri ci andiamo ad ascoltare ora un ultimo brano che mette insieme speranza e malinconia, si chiama Hop Folly. Ascoltiamolo con attenzione perché è perfetto per chiudere il viaggio sonoro di oggi in cui abbiamo conosciuto Livia Ferri.

E con questo brano va a chiudersi il nostro speciale su Livia Ferri. Speriamo di avervi fatto scoprire una voce capace di trasformare piccole storie in canzoni che restano. Se in qualche modo vi è piaciuta, se in qualche modo vi ha incuriosito, se in qualche modo vi ha emozionato, allora cercate i brani della colonna sonora del Bene Comune e i singoli di Livia per riascoltarli e riascoltarli. Grazie naturalmente per essere stati anche oggi con noi e continuate a seguirci su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro per altre scoperte musicali. Alla prossima e buona musica, quello sempre, da Maurizio Benvenuti.

Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotappa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Ciao a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Zoe, come ogni mercoledì e sabato dalle 13 alle 14. Io sono Stefano e queste sono le onde di Radio Talpa.

Si poteva iniziare meglio? Direi di no, visto che il brano si chiamava appunto Wannabe Story in Something e lui era Michael Jackson al massimo dello splendore nel 1982, quando usciva il suo album di maggior successo Thriller. Il brano che avete ascoltato era quello che apriva il 33 giri e che per l'occasione ha aperto anche la puntata di oggi di Zoe. Non so da voi, ma qui sulla Riviera Romagnola il caldo estremo non ci ha ancora abbandonato, quindi anche oggi ascolterete una puntata molto estiva con tanti brani energetici, perché con queste temperature non solo il corpo necessita di integratori, ma anche la mente, e io sono qui per questo. Quindi oggi pochissime chiacchiere e tantissima musica. Today.

Annie Lennox e Dave Stewart in un brano che ancora oggi si sente ad ogni occasione. Sweet dreams are made of this. La prima grande avventura di Paul Weller, prima ancora degli Style Council, loro sono i Jam.

Atmosfere anni 60, anche se il brano è stato inciso molto dopo, negli anni 80, da una band chiamata The Barracudas. Un brano con un titolo che si adatterebbe bene a questo ciclo di trasmissioni estive di Zoe. Era Summer Fun.

Il momento forse più luminoso nella carriera di Depeche Mode coincide con l'inizio degli anni 90, quando realizzarono Violator. Il brano più famoso è questa Enjoy the Silence.

tutti sappiamo di essere di fronte a un capolavoro. L'album Violator, oltre a questa Enjoy the Silence, includeva Personal Jesus, Policy of Truth, World in My Eyes, incastonati in un'opera a dir poco perfetta che, per chi non lo sapesse, è stata in gran parte realizzata a Milano insieme ad un produttore mitico come Flood e alla collaborazione di François Kevorkian.

Ci siamo spostati negli Stati Uniti insieme a Bon Jovi con la sua Living on a Prayer e qui vi restiamo. Insieme ad un grande interprete di colonne sonore, celeberrima la sua canzone per il film Footloose che abbiamo ascoltato qualche settimana fa, ma non è da meno questa Danger Zone realizzata per il film Top Gun.

Era il 1982 quando Billy Idol pubblicava il suo primo album che portava il suo nome e che includeva anche questo singolo che ancora oggi è una delle sue canzoni più conosciute. Il titolo era White Wedding. L'iguana del rock in una delle sue interpretazioni più iconiche. Presente in una marea di film e di serie, ad esempio nel fulminante incipit di Trainspotting, lo riascoltiamo sempre con immenso piacere. Questo è proprio quello che ci serve. Un po' di Lust for Life qui a Zoe su Radio Talpa.

0: Visto che abbiamo citato Trainspotting, bisogna sicuramente ricordare che nel secondo episodio, intitolato T2, il regista Danny Boyle ha commissionato una reinterpretazione di questo brano niente meno che ai Prodigy, che, manco a dirlo, hanno realizzato un capolavoro. Noi però abbiamo ascoltato l'originale, inciso da Iggy Pop per l'album omonimo Last for Life, quasi 50 anni fa, precisamente nel 1977.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
0: Anche loro di Last for Life ne hanno espressa parecchia. Riascoltiamo dopo tanti anni le simpaticissime Spice Girls. When you...

inciso per la Stiff Records, etichetta che nei primi anni 80 aveva sotto contratto elementi come Nick Lowe, The Damned, Leon Lovitch, Elvis Costello, Ian Dury e soprattutto i Divo. Questo è il più grande successo dei Temple Tudor, la band punk di Eddie Temple, assolutamente irresistibili. Il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Swords of a Thousand Men.

0: cambiamo completamente atmosfera con una band inglese formata da musicisti di origine indiana. Loro sono il Corner Shop. Anche in questo caso dobbiamo dire che sono rimasti noti solo per un brano, ma questo brano è davvero delizioso. Si intitola Brimful of Asha.
1: There's

0: PM.
1: Abbiamo già raccontato la storia curiosa di questo singolo in una puntata remota di Zoe. In breve venne pubblicato senza vendere praticamente nulla, ma poi il buon Norman Cook, in arte Fatboy Slim, ne realizzò questa versione remix e divenne un successo planetario.

Quando si decide di realizzare una puntata super energetica, non bisognerebbe mai dimenticare di inserire un bel brano ska, genere che alla fine degli anni 70 ebbe un sussulto importante di popolarità, purtroppo durato poco. I Madness erano i sovrani incontrastati del genere e ottennero una certa popolarità grazie a diversi hit single, tra i quali questo che abbiamo riascoltato e che si intitolava Baggy Trousers. Restiamo più o meno allo stesso periodo, anche se l'atmosfera è completamente diversa. Un album celeberrimo intitolato Discovery per gli ELO, ovvero sia gli Electric Light Orchestra di Jeff Lynne.

0: 9 brani, uno più bello dell'altro, non c'era davvero nulla da scartare. Noi abbiamo ascoltato Don't Bring Me Down, il pezzo che chiudeva il 33 giri Discovery degli Electric Light Orchestra e che chiude anche questa puntata di Zoe. Ma niente paura, la prossima settimana saremo ancora insieme, il mercoledì e il sabato alle ore 13, sempre su Radio Talpa. Da parte mia, Stefano, il più sentito, ciao a tutti!
1: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Cari amiche, cari amici, sono Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per parlarvi oggi di una cantautrice indie. Lei si chiama Livia Ferri, una voce che ha contribuito a creare l'atmosfera musicale del film Il Bene Comune, un film che ho visto recentemente e che mi ha colpito in maniera profonda. Un film di una poesia e sensibilità incredibile dalla prima all'ultima scena, e questo lo si deve alla sensibilità artistica di Rocco Papaleo, ma anche alla grande capacità interpretativa di tutto il cast, e tra queste Livia Ferri, che interpretava Fiammetta. Allora noi oggi ascolteremo i brani tratti dalla colonna sonora e qualche pezzo della sua produzione solista, per conoscerla dunque meglio.

Livia Ferri è una cantautrice che muove i suoi passi tra indie, folk, soul e atmosfere cinematografiche. La sua musica predilige arrangiamenti acustici e tessiture sonore che sembrano pensate proprio per le immagini, chitarre, tappeti sonori leggeri e una voce capace di raccontare piccole storie intime. Nel film Il bene comune, la sua presenza in colonna sonora ha messo in luce il suo talento per i brani narrativi e per le collaborazioni che amplificano il senso delle scene. E allora noi ci andiamo ad ascoltare proprio un brano presente nel film Il bene comune. Siamo semi, siamo alberi. Ed è il primo brano tratto dalla colonna sonora di questo film, che mette in evidenza il legame tra testo e immagine, parole che parlano di radici, crescita e relazioni, accompagnate da un arrangiamento che lascia spazio alla voce. Ascoltiamo questo Siamo semi, siamo alberi. Lei è Livia Ferri.

Il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare è una canzone che funziona come ponte tra scena e sentimento, semplice nella struttura, intensa nell'effetto. Livia sa usare la voce come una lente per osservare i personaggi ed è un brano che mi ha colpito tantissimo, così come l'altro brano presente nella colonna sonora che porta la firma di Livia Ferri e si chiama Troviamoci al buio. Un brano che punta sulla introspezione e sulla delicatezza del racconto. Un brano davvero perfetto nelle scene più intime di questo film. Ascoltiamolo insieme.

Nei testi di Livia troviamo spesso immagini semplici che nascondono emozioni complesse, incontri, addii, piccoli gesti che diventano simboli. Musicalmente predilige arrangiamenti che lasciano respirare la voce con tocchi elettronici discreti quando servono a creare profondità. Ora ci andiamo ad ascoltare un altro brano da Livia Ferri al di fuori del film. Si chiama Good Day to Die. Un singolo che ha contribuito a far conoscere Livia Ferri a un pubblico più ampio. Qui emergono melodie più aperte e un approccio quasi cinematografico alla costruzione del brano.

Questo pezzo mostra la sua capacità di alternare momenti sussurrati a esplosioni melodiche controllate, una dinamica che rende ogni ascolto diverso. Da Livia Ferri ci andiamo ad ascoltare ora un ultimo brano che mette insieme speranza e malinconia, si chiama Hope Folly. Ascoltiamolo con attenzione perché è perfetto per chiudere il viaggio sonoro di oggi in cui abbiamo conosciuto Livia Ferri.

0: E con questo brano va a chiudersi il nostro speciale su Livia Ferri. Speriamo di avervi fatto scoprire una voce capace di trasformare piccole storie in canzoni che restano. Se in qualche modo vi è piaciuta, se in qualche modo vi ha incuriosito, se in qualche modo vi ha emozionato, allora cercate i brani della colonna sonora del Bene Comune e i singoli di Livia per riascoltarli e riascoltarli. Grazie naturalmente per essere stati anche oggi con noi e continuate a seguirci su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro per altre scoperte musicali. Alla prossima e buona musica, quello sempre, da Maurizio Benvenuti.
1: Ci sono cose
2: da fare ogni giorno:
1: lavarsi, studiare,
2: giocare,
1: preparare la tavola a mezzogiorno.
3: Ci sono cose da fare di notte.
2: Da fare di notte.
1: Chiudere gli occhi.
3: Dormire.
2: Avere sogni da sognare.
4: E orecchie per non sentire.
3: Ci sono cose da non fare mai.
2: Da non fare mai.
3: Né di giorno né di notte.
1: Né per mare né per terra.
2: Per esempio là.
3: Là?
2: Là?
3: Là?
4: Dai che lo sai.
3: Là?
1: Là?
2: Non è difficile, ce la puoi fare!

Studio 1 di Radio Talp, io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi la nostra radio, il nostro spazio Z profuma di viaggio, memoria e resistenza, perché oggi dedichiamo la nostra onda agli Intillimani, la band che ha trasformato le melodie andine in un canto collettivo capace di attraversare confini, dittature ed esili.

Oggi, dunque, su Radio Talpa vogliamo restituire alle loro note la dimensione umana che le ha generate, non solo musica, ma storie di persone, di piazze, di mani che battono il tempo e di voci che non si arrendono. Gli Intillimani sono sempre stati la colonna sonora di Radio Talpa nei primi anni. E allora immaginate una piazza di quegli anni 70, manifesti, bandiere, il brusio della gente è in sottofondo, quelle zampogne a se charango che sembrano raccontare la terra stessa.

Gli Intillimani nascono in Cile alla fine degli anni 60 dentro la fioritura della Nueva Canción Chilena, un movimento che intrecciava musica popolare, poesia e impegno civile. Quando il 1973 spezzò la quotidianità con il colpo di Stato, la loro musica non si fermò. Divenne voce dell'esilio, strumento di solidarietà internazionale e memoria sonora per chi era rimasto lontano dalla propria casa.

0: E allora, quest'oggi stiamo ascoltando brani che hanno segnato quel tempo. Inni di unità, canti di nostalgia per la terra perduta, arrangiamenti che riportano alla vita strumenti antichi e ritmi popolari. Ogni pezzo è una tessera di storia. C'è, ad esempio, la forza collettiva di chi canta El Pueblo Unido.
1: El Pueblo Unido, jamás.

Accanto a questa canzone che è diventata un vero e proprio inno, abbiamo la dolcezza struggente dei temi del ritorno, la vitalità delle danze andine che trasformano la sofferenza in festa.

E allora lasciate che la musica che state ascoltando faccia il suo lavoro, perché vi sta portando in luoghi lontani e allo stesso tempo vicinissimi. Ricordate che dietro ogni nota c'è una scelta, una lotta, una memoria. E qui a Radio Talpa non celebriamo solo il passato, lo facciamo vivere, lo facciamo cantare, lo facciamo sentire nelle nostre giornate, perché queste canzoni continuano ad essere sempre attuali.

Nel corso di quasi 60 anni di attività, gli Intilimani hanno portato la propria musica in tutto il mondo. Le loro composizioni raccontano la storia politica e musicale del continente latinoamericano, valorizzandone gli strumenti tradizionali e la ricchezza delle culture popolari. La ricerca musicale degli Intilimani attraversa linguaggi e discipline differenti. Elementi popolari e classici si incontrano in una produzione originale, capace di evocare il folklore di un paese immaginario e allo stesso tempo profondamente familiare, un luogo nel quale convivono memoria, vita, festa e partecipazione. Dal 1967 ad oggi il gruppo ha pubblicato oltre 40 produzioni discografiche e ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. E noi abbiamo avuto la fortuna di vederli più volte, anche nella nostra stessa Italia, soprattutto in quegli anni, i primi anni di Radio Talpa, ma poi loro, nel corso degli anni, hanno continuato a viaggiare, a tornare nella nostra Italia a proporre la loro grande musica e il loro impegno civile, la storia latinoamericana. L'ultima formazione degli Intilimani vede Horacio Salinas, José Seves e Horacio Durán, colonne portanti della formazione storica, insieme a Pedro Villagra, Fernando Julio, Danilo Donoso e Cristian Mansilla. E con questa formazione continuano il loro tour mondiale che li ha visti e li vedrà anche in Italia.

E allora, cari amiche e cari amici, dopo aver ascoltato nuovamente, quante volte abbiamo ascoltato questi brani degli Intilimani nel corso degli anni? Beh, chiudiamo questo breve speciale con una promessa, perché la musica degli Intilimani non è solo un ricordo di quegli anni, degli anni 70, ma è una voce che continua a parlare alle nostre giornate. E allora, quando sentirete ancora una volta quelle zampogne, quelle chitarre, quei cori, ricordate che dietro ogni nota c'è veramente una storia di resistenza, di esilio, di ritorno. E allora cerchiamo di essere uniti, cerchiamo di essere curiosi e soprattutto cerchiamo sempre di essere umani. Grazie per averci ascoltato oggi. Naturalmente vi proporremo, come consuetudine di Radio Talpa, ogni giorno altre storie, perché Radio Talpa è sempre con voi. Ciao!

0: comment.
1: Say she's

Yeah. It's the double. Check. Oh my God. What we telling them?

Ya, itu sudah mau.

0: Elegante e su.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
6: Chilling Me Softly. 3.0.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
7: Ed eccoci con settembre. Parte, come annunciato su tutti i social, su tutti i siti, la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night 3.0. Ciao a tutti, ben ritrovati, sono Patrizio Sigona, pronto e carico, carico soprattutto di tante novità che durante il mese di agosto mi hanno occupato non più solo la scrivania famosa, la famosa scrivanera, ma soprattutto un'intera stanza. Tantissimi brani sono arrivati che voglio farvi ascoltare, tante novità, tanti LP, tanti singoli, tante interviste, insomma, Chilling Me Softly Smooth Night 3.0. Parte carica, ma andiamo per ordine. Cosa faremo questa stagione? Faremo le stesse cose della precedente stagione, mi avete seguito, mi avete apprezzato e quindi conseguentemente continuo, ma intensifico, portandovi sempre più gli ospiti in trasmissione, quindi grandi artisti, le grandi star di quella che è la Chilling Me Softly Music, quindi la contemporary jazz, la smooth jazz, la rhythm and blues, l'acid jazz e tutte le altre colorazioni possibili del mondo della jazz moderna saranno qui, non soltanto con i loro saluti ma anche con qualcosa da dirci di più a proposito di tour, a proposito di nuovi lavori, a proposito di nuove uscite. Insomma, ci saranno gli artisti a condurre insieme a me questo programma, ma adesso partiamo, e come promesso partiamo con una delle tante novità, Eric

0: E abbiamo iniziato con Street of Gold, le strade dell'oro, ultimo singolo di Eric Essex che suona insieme al sassofonista Mary Meadow normalmente suona il sax soprano. In questo brano ha voluto suonare il sax tenore e lo stesso Eric che con lui praticamente ha inciso un'infinità di dischi è rimasto meravigliato dal suono che è riuscito a portare in questo brano Marion Meadows con il suo sax tenore. Una rarità, una roba incredibile. Vi ricordo che questo è il singolo che anticipa l'album che uscirà nel 2027 di Eric Essex, si chiama Things Above. Ma adesso andiamo a conoscere un altro amico, un altro chitarrista straordinario.
1: Hi, it's guitarist Blake Aaron and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.

0: numero 1, preso dall'album del 2024 di Black Aaron, si chiama Love and Rhythm. E questo è Chile Miss of the Small Night 3.0 per la nuova stagione 2026-2027. Vi ricordo, tantissime saranno le novità, ma tantissimi saranno anche gli ospiti che ci verranno a trovare direttamente qui, parlandoci ovviamente loro, della loro lavoro. Ma adesso andiamo avanti ed ascoltiamo tant'altra musica.
1: Siete in ascolto di Chilling Me Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigone.

0: Una vera chicca questa con il sassofonista Bonnie James, che fa uscire in anticipo rispetto al 2 ottobre, quando uscirà Simple Man, il suo nuovo album, il singolo con la meravigliosa voce della cantante rhythm and blues Lady Dizzy. Una chicca, si chiama I Belong to You ed è una novità ovviamente per Chilling Me Softly Smooth Night. Tantissimi album, tantissimi 45 giri, tantissimi single saranno nella nostra prossima programmazione. Ma adesso un altro amico, un altro grande gruppo.
1: Dedicated to the Houston music scene, Avenue Lane is from the new jazz trio, J.

0: portato questa meravigliosa novità sui piatti di Chillin' Softly Smooth Night.
1: The best contemporary jazz in the world.

0: E prendo spunto da questo brano estratto dall'ultimo album della trombettista Cindy Bradley, compositrice, musicista, bravissima, bellissima oltretutto. Cindy Bradley con questo album dal titolo Strolling, questa è ovviamente la title track. Prendo spunto perché strolling è passeggiando, vuol dire appunto andando a svagarci, come è la musica di Chilly Softly Smooth Night per i nuovi arrivati, i nuovi ascoltatori che per la prima volta, non si fa, per la prima volta si sintonizzano su questa radio e scoprono Chilly Softly Smooth Night. Vado a dire che questo programma ha per titolo Chilly Softly perché... vi ricordate la canzone di Roberta Flack, Killing Me Softly, uccidimi dolcemente? Beh, questo rilassami, fammi stare bene, fammi stare tranquillo, in maniera dolcissima. Adesso un nuovo amico, sempre un'ultima novità, Patrick Lamb.
1: Hey everyone, this is Patrick Lamb, you're listening to me on Chilling Me Softly Smooth Night.

Questa musica meravigliosa non è cibo per l'anima? È una domanda quella che vi faccio, oppure vi traduco il titolo di questo nuovo singolo di Patrick Lamb? È proprio così, il titolo è questo, è proprio cibo per l'anima, che in inglese si dice food for the soul, ed è un'altra delle tante novità di Chill Me Softly Small Night.

Però non sempre mi piace portarvi solo novità. Spesso e volentieri torno indietro negli anni per riscoprire qualche cosa di veramente eccezionale, come questo degli Incognito, che si chiama N.O.T. Erano circa 11 anni fa quando uscì questo meraviglioso album.

OT. Che poi significa niente poco di meno che no ordinary thing, cioè in poche parole niente, una cosa non casuale, non è una cosa ordinaria, una cosa così, voglio dire, non proprio semplice da trovare, insomma, not ordinary thing, certo che l'inglese ci parla proprio che è una meraviglia.

0: dall'album di aprile 2026. Jonathan Lesley, Chill Me Softly on Your Radio, e sulla tua radio ci sono io, e ricordatelo, tutte le settimane, stessa radio, stesso orario, non devi mancare assolutamente per ascoltare questa meravigliosa musica. Ma adesso arriva il mio preferito, io ho una preferenza per quest'uomo che si chiama Mike Murray, che ha una musica favolosa, fa una musica incredibile, poi produce un disco dopo l'altro. Adesso vi presento la sua ultimissima.
1: Hi, I'm Mike Murray, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Ed eccolo con la sua notte di venerdì, Friday Nights, Mike Murray, su Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: Ma non fa sognare pure a voi questa musica? Ha queste atmosfere musicali, armoniche, incredibili. Mi fa viaggiare con la mente. Non è la prima volta, ogni volta che sento un brano di Mike Murray rimango così, estasiato. Chiudo gli occhi. Close your eyes. Mi ha dato lo spunto. Ma perché mi ha dato lo spunto? Perché il prossimo brano che sta per arrivare, e ce lo ascoltiamo tutto, sono dei signori della smooth. Gentlemen of smooth, close your eyes. Chillin' Me Softly.
1: State ascoltando Chillin' Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: ricordate durante la seconda stagione quando era ospite con noi Ken Bailey, che ci raccontava che l'obiettivo di questo anno era quello di fare una dozzina di cover per poi pubblicare all'inizio del 2027 un album tutto di cover. Beh, ci stiamo riuscendo, siamo arrivati alla settima, all'ottava, adesso non ricordo più, aiutami tu Ken a ricordare qual è il numero di questa ennesima cover. Cover che era degli Old City, ve la ricordate? Bellissima canzone Firefly, che qui interpreta insieme a un'altra grandissima cantante di soul, di jazz, si chiama Silvia Lo Sappio, più conosciuta come Mavia. Ken Bailey e Mavia con Firefly, ennesima cover su Chilling Me Softly.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: E tra le novità discografiche, single che sono appena usciti, e quindi sono usciti nel mese di luglio e di agosto, vi propongo questa mattina del sabato, Saturday Morning, di Carl Harris Jr., un artista jazz contemporaneo che è produttore, ingegnere del suono, cantautore, compositore statunitense. Addirittura è diventato nel 2018 il migliore, si è classificato come uno dei migliori artisti nella smooth jazz di Billboard, niente po' di meno che. Ha fatto tournée con Prince, Lenny Kravitz, Boyz II Men, Wind & Fire, Pharrell Williams, Il Divo, 5 de Soleil, Whitney Houston, Babyface e Kenny Loggins. Insomma, niente male, no?
1: Hi, I'm percussionist Jeff Webb Jr. and you can listen to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: E da uno junior a un altro junior, Jeff Webb Jr., Evermore, ultimo singolo.

0: luglio, Evermore, questo è il titolo di questo singolo che ha realizzato insieme, come avete sentito, dal sassofono maestro che in qualche modo ha allietato tutto il brano, Randy Scott, è con lui in questo brano. E ricordo, per chi non lo sapesse, che Jeff Webb Jr. è un ottimo musicista, compositore, ma soprattutto un percussionista eccellente, veramente ha una carriera strepitosa, ha presso ai più grandi concerti e più grandi musicisti di ogni tempo. Questa è Cilimmi Softly.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune. Tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob. In base al tuo pubblico

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: need a drink.
1: Pietro Lee.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.